Hey babe, so qua fra un po' di antica lì, pretty sure siete tardi giù. Non so, tomo un bagno. I'll talk to you tomorrow. Love you.